0: ¡Hey! ¡Llévanos contigo!
1: Critican y critican, y cuando me ven personal se van en gálgara. Galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara tra galgara t